mente è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere